0: coraggia, oh coraggia. Sono tornato proprio adesso, me vedo ancora a mano la valigia.
1: Oh, su, Spadaro, ma di dove viene?
0: Di dove viene? Vengo dai posto mondo hanendo, c'è un sacco di cubane dove c'è le noccioline e le brune signorine con un bel paio di zucchine.
1: Ma e che la dice?
0: Vengo dai posti dove la musica va a ruba, per andallarsi deve dire si va a Cuba, via di laggiù che ti porta porca mattina la novità di questa rumba fiorentina. Laggiù i tripaio te lo chiamano i tripero,
1: davvero?
0: Ed il menefreghista gay menefreghero, se la mascolta tante volte gli dirò

0: manca leñate.
1: Sí.
0: Pero la moda, Santa José, la cambiaste. Después el farrajo de Tatra y mai viste. Te la si vas a far qué cosa, certo c'è.
1: No me fa ridere, la guardi.
0: La si provi, vi andiamo. La si provi.
1: Ma che va a provare?
0: A imparare questa danza dagli atteggiamenti tutti quanti nuovi.
1: Come faccio? Ma che ho a fare?
0: Faccia tremola la schiena e quel collo l'artalena.
1: Ma così non può andare, mi viene in mal di mare.
0: L'abbiamo visto la tristezza e su fianchi la gaiezza ed un po' di tenerezza, ed un po' di tenerezza.
1: Ma come la vuol fare la mia pazienza per su fianchi l'allegrezza, la tenerezza?
0: Sicuro va, di è questione di intenzione.
1: Sì,
0: via, forza, via.
1: No, no,
0: la
1: non ho voglia,
0: via.
1: No,
0: la
1: voglia, no.
0: Via.
1: Oh, no, no, no,
0: accidenti. Poi che c'è sta?
1: Oh, la mia scarcagnata su un piede.
0: Ma che scarcagnato, oh, la vada, vada, la mia scorsi che mi vivo. E è una danza che fa bene all'ombelico.
1: Se la finisca la mi fa diventare rossa. Mi fa di ritornare ai tempi della mossa.
0: Via, non si fermi, non si stanchi ancora, ancora. Si deve almeno continuare una mezz'ora. E quando stanca son dolori la vedrò. La potrà dire ora la rumba c'ha la tua. Coragisa,
1: che c'è?
0: Oh, Coragisa.
1: Ma che la vuole?
0: Non tornato proprio adesso come